Sì. Jacques Magni Cartier, che amico. Baciao. Tu ha baciane valeo. Baciao, baciao. Fun.